Lo penso ai cari, non ai santi, volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro, dentro gelo, piano piano mi avveleno, tipo cianuro. Quanto duro, pensando al passato, vivo il presente ma guardando al futuro. Ricordi

0: parte. Non è forte chi picchia più forte, ma chi incassetta il più meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi.